0: mais bacana!
1: DJ Omari!
2: AMX! All'orfanato!
3: Senza cuduro!
4: La mano arriva, cintura sola, da media vuelta!